0: Cacchi che parla le marostica.
1: E barbame quasi e bardonetto.
0: Noantri semo del programma
2: Italiani nel mondo.
3: Tutte le domeniche di mattina, dalle 7 alle 9, qua te la radio attiva, programma Italiani nel mondo.
0: Con la